che la rete ha fatto per me, un tema nel culo, sempre la condizione che hanno sopra. Io prendo una macchina,